0: parlano. Il martedì sera, accendi il tuo ritmo.
1: Su Radio Munot dalle 19 alle 21.
2: Italo Munot con Cristina,
0: Giulio
1: e Anna Rita.
3: C'è

0: con questo ritmo e l'energia bellissima che ci fa catapultare nell'estate.
1: Se gira il karma.
0: Stasera avete la vena canterina.
1: Sì,
0: ma questo
1: anche perché
0: brano...
1: fa caldo, no, Cristina? Vai, fa dici, molto caldo.
0: Fa caldo, hai bisogno di una bibita ghiacciata.
1: Sì, con ghiaccio.
0: Anto, fa caldo. Sì, comunque, nonostante il condizionatore fa caldo, ma non lamentiamoci perché l'inverno era alle porte, finalmente abbiamo l'estate, quindi siamo tutti felici di sudare e di fare la sauna. Questo brano l'abbiamo dedicato ai nostri piccoli ascoltatori, Ilaria, Thomas e Nicolò, che abbiamo appena ascoltato. E la serata inizia con Cristina,
1: Giulio
2: e Anna Rita,
0: che vi diamo il benvenuto ad Italo Munot, in diretta dagli studi di Radio Munot.
2: E l'hai appena detto, Cristina, in questa caldissima serata estiva vi proporremo una bellissima chiacchierata con i nostri ospiti qui in studio, tanta musica italiana, appuntamenti e non mancheranno alcune sorprese. Quindi restate con noi fino alle ore 21.
1: E salutiamo subito tutti i nostri radioascoltatori. Vi ricordiamo che potete riascoltare il nostro programma sull'app della radio oppure sul sito www.radiomunot.ch. Ma per scriverci in diretta e interagire con noi, vi ricordiamo il numero nostro WhatsApp, che è 079-633-4422, con l'aggiunta del prefisso 0041 per chi ci scrive dall'Italia.
2: Grazie Giulio. All'inizio di questa puntata vorremmo ringraziare noi tutte le persone che hanno partecipato alla bellissima festa italiana di domenica scorsa. Tanti di voi ci stanno seguendo anche in questo momento, lo sappiamo, quindi ancora grazie di cuore. E non potendo citarli uno ad uno, ringraziamo soprattutto la magnifica squadra di collaboratori che hanno reso possibile questo evento. E infine loro, i protagonisti del Festival della Canzone Italiana di domenica scorsa, i bambini e ragazzi che si sono esibiti sul palco, premiati con un po' di emozione da Franco Lagona. E a proposito di Franco, ci è arrivato prima un messaggio

0: Ed ecco
1: Vucciria.
0: Scusa, io non sono siciliano.
2: Però Vucciria, aspetta che do la parola a un siciliano. Sì, sì.
0: Vai Giuseppe.
3: E che vuoi detto? Che ho detto Vucciria.
0: Vucciria. Cioè, ok, Vucciria dei sei ottavi.
2: Giusto, è un mercato la Vucciria.
3: Sì, il mercato della Vucciria a Palermo. Vucciria proprio, ecco, queste voci che si intressi, che si infilano, che si mischiano. E quindi è questo, pertanto, per dare un po' d'allegria.
4: Vucciria vuol dire anche in siciliano, vuol dire
3: voci.
0: Confusione.
3: Confusione.
4: Io, non fate Vucciria.
0: Io ho studiato.
2: Siamo alla radio. Sì.
3: Hai studiato?
4: Okay. No, questo lo so, va di default.
3: Sì, le voci. Sì, le voci. Che poi viene da bucceri. Vucceria, quindi vucceria viene da vucceri francese, boucher, quindi macellaio, quindi viene da lì, ok? Sì. Quindi non da voci.
2: Allora, se avete capito, ascoltate un po', abbiamo diverse voci in studio ed è bello, è come avere un dizionario siciliano-italiano con l'etimologia delle parole da scoprire.
4: Bravo.
2: Ma adesso, prima di presentare i nostri carissimi ospiti, Giulio vuole leggere un breve messaggio.
0: Esatto, ci ha scritto Mario Caso, che salutiamo, e ci scrive: bellissima festa domenica scorsa, bravissimi a tutti voi e ai tanti altri volontari che a vario titolo si sono adoperati per rendere possibile la riuscita dell'evento. Siete stati grandissimi. Grazie Mario,
5: grazie mille. Dunque, allora, avete già così sentito la voce dei nostri ospiti, Linda Fallea Buscemi e Giuseppe Pietramale. Bentornati a Italo Muno.
3: Grazie,
5: ciao.
3: Buonasera.
4: Grazie
5: di essere qui, e accanto a voi avete anche dei support. Cesare Belmarito, Marco, ciao, e il nostro Raffaele, ex speaker di Italo Muno.
6: Io sono lo scudiero di Giuseppe.
3: Quindi sono tranquillo. Tranquillo,
0: il bodyguard.
5: Sì, quasi una piccola squadra abbiamo stasera di calcio e non. Va bene, allora direi di partire subito. Vuoi fare tu magari la prima domanda, Giulio?
0: Sì,

0: Allora, innanzitutto noi vi conosciamo più o meno già, però i nostri radioascoltatori magari vorrebbero sapere un po' qualcosa di voi. Ci dite, ci raccontate un po', Linda, chi sei?
1: L'altra volta si parlava con Anna Rita, allora magari all'inizio si potrebbe sempre dire cosa fate, di cosa vi occupate. Io ho detto, oddio, è facile dire di cosa non ci occupiamo. Ecco. Parlo per me, mi sento di parlare anche per Giuseppe in questo senso. Allora, io mi occupo veramente di tante cose, di formazione principalmente. Sono formatrice di adulti, quindi insegno italiano per stranieri, ma anche da tantissimi anni, da quando vivo in Svizzera, ho trovato una piccola nicchia per sfruttare quelli che erano i miei studi, no? Che qui ho detto come... cosa farò della mia laurea in giurisprudenza conseguita in Italia, quindi ho cominciato con l'italiano giuridico e commerciale, ecco, in questo senso dico una nicchia. Quindi formazione, poi cultura, da tanti anni ho condotto delle conferenze, delle presentazioni di libri, quindi sono molto attiva nel campo culturale, ecco, a Zurigo. Io vivo a Zurigo, do per scontato che non lo so. Ecco, nell'ambito ovviamente della comunità italofona. Da un po' di tempo posso farlo anche con più con maggiore impegno ancora di prima, se era possibile, in qualità di presidente di ASRI, quindi l'Associazione Svizzera per i rapporti culturali ed economici con l'Italia. E quindi organizzo eventi, organizzo appunto delle attività che possano tenere viva la relazione tra Italia e Svizzera. È veramente molto, molto affascinante questo mondo, in quanto considerate che ASRI è nata nel 1937. Questo significa, cioè, veramente ha visto di tutto. L'associazione è svizzera, ma appunto è volta, lo scopo proprio sociale è quello di tenere vivi i rapporti con l'Italia, e quindi per me è veramente un onore esserne presidente. Poi scrivo. Ho pubblicato un libro.
2: Ce lo ricordiamo.
1: Si dice, scrivi,
2: sì,
1: e sì. Quando hai tempo
2: con
1: leggi.
2: Tutti i capelli rossi, ti ricordi? La foto con i capelli rossi, tutti i riccioli.
1: Esatto, ho disegnato io la copertina,
2: sì, lo so,
1: del
2: lo
1: mio
2: so.
1: Libro, e ci sono io con tutti i riccioli per aria. Sì, poi le mie poesie voi lo sapete. Sì. Sì, e poi faccio molto volontariato, questo sì. Sono vicepresidente della San Vincenzo, l'associazione di volontariato dei volontari della San Vincenzo, sempre comunque a Zurigo, e questo è molto forte, molto veramente emozionante, perché soprattutto ci occupiamo di persone sole, persone anziane, e quindi è forte. Non parliamo stasera di cose un po' più allegre,
2: complimenti,
1: però sì, è bellissimo,
2: complimenti.
1: Quello che ti torna indietro è straordinario. Consiglio a tutti veramente di fare volontariato quando si ha il tempo e la voglia, naturalmente, una spinta interiore forte. Adesso ho...
3: Ti sei presentata? Ok, benissimo. Grazie.
1: Ora Giuseppe.
3: Tocca a me. No, direi. No, dai.
2: Diglielo in siciliano,
3: sì.
2: Tocca a te. Come le dici in siciliano? Tocca a te. Tocca a te adesso.
1: No, tocca a te, tocca a te. Tocca
3: allora,
1: tia.
3: Guarda, allora,
1: tocca a te. Tocca a tia.
3: Noi, guardate, c'è una certa differenza.
0: Tocca
3: perché
0: tia, in calabrese pure.
2: Davvero?
1: Sì. Tocca allora, tia, diciamo sì. Una cosa, che lui ogni volta mi prende un po' in giro, perché a volte ha delle...
3: Quando mai?
1: Delle esclamazioni, delle parole che magari io non conosco. Io conosco perfettamente il dialetto palermitano.
3: Però dici perché, ecco, dici perché alcune parole non li conosci. Perché non le conosci?
1: Perché io sono nata e cresciuta a Palermo.
3: Ecco,
1: lui
3: io invece
1: no.
3: il montanaro della situazione sono io. Io sono nell'ombelico della Sicilia, nel centro, in montagna, dove... sì, è così. È dove si parla il dialetto, dove ancora invece a Palermo un po' è sbiadito. Almeno io parlo dei tempi dei tempi di 20 anni fa. Adesso si è un po' italianizzato anche nel centro della Sicilia, però ecco, molti detti, molte parole sono rimaste, cioè noi parliamo ancora arabo, noi parliamo spagnolo, ma è veramente, cioè io ho avuto la fortuna di stare con tre bisnonni, quindi figurati, parlavamo latino quindi per questo la differenza a volte di quando, e mi piace la differenza. Io ci sono stato un anno e due anni a Palermo da studente universitario, però il dialetto, ovviamente il mio, è un po' più agrigentino, perché è a metà strada tra Agrigento e lungo la via Franchigena, dove appunto, no, ecco, cioè a metà strada, perché il palermitano è diverso rispetto all'agrigentino, però noi siamo un po' più neutrali. Sì, proprio siamo
1: e
3: al
1: noi
3: centro.
1: Ci mandiamo i vocali, ed è bellissimo poter usare
3: parole
1: che esprimono il concetto in maniera sicuramente più vivida rispetto a, che rende l'immagine proprio di quello che diciamo.
3: No, c'è
1: vocali.
3: La differenza. C'è
2: Giuseppe, racconta però quello che fai tu.
3: Chi quello sei? Che faccio io?
2: Sì, dai,
3: guarda, in questo
2: a chi non ti conosce.
3: Chi non mi conosce? Guarda, chi non
2: difficile,
3: mi conosce?
2: Difficile, difficile.
3: No, oggi pensavo a questa domanda. Quando mi posso avvalere della facoltà di non rispondere? No, perché oggi ho pensato, cosa rispondo quando tu ti presentati, no? Allora, paternità, codice fiscale, dove sei nato, famiglia, figli. Allora, io invece ho pensato di rispondere come quando rispondo che qualcuno mi chiede... come stai? E io rispondo
1: bene.
3: No, io rispondo, lo vuoi veramente sapere? E così dico, adesso io mi presento, come mi presento? Giuseppe Pietramale, ok, sto qua a Sciafusa, a Tang, veramente.
2: E lavori in biblioteca da qualche anno?
3: Sì, mm-hmm. Lavoro in biblioteca da un paio di anni, mm-hmm. e sto bene, mm-hmm. sono felice, mm-hmm. in generale. Mm-hmm.
1: Così sembra che non fai niente.
3: Ma no, ma che, guarda,
1: fa un sacco di
2: allora no, la faccio io.
3: Non so se avevamo detto di dire quello che non faccio.
1: Mondo della cultura.
3: Di quello che non faccio. Ma l'hai detto tu. Io non faccio sport.
2: Allora, se
3: non
2: posso dirlo, Giuseppe, voi siete.
1: Io sono a Zurigo.
2: Due facce speculari della stessa medaglia. Cioè, vi occupate bene o male di cose molto simili. Siete molto poliedrici.
3: No, però è bello sentire. Diversa.
2: Appunto,
3: sì, ma
2: quello è bello
3: posso
2: sentire.
3: Dire che, sono, diciamo, mi occupo, come facevo in Sicilia, qua in maniera diversa, perché ho dovuto iniziare tutto da capo con la lingua, eccetera, eccetera, e questo ci accomunano molte cose, non la formazione, ma diciamo che mi occupo, appunto, adesso finalmente la mia passione è diventata lavoro, che lavoro da quasi 3 anni in biblioteca. Prima facevo altro, ma mi portava a creare quello di guidare pullman, mi faceva mettere in pratica quello che facevo in Sicilia, cioè le conferenze sul pullman, i canti con i bambini al microfono sul pullman, le persone erano entusiaste, ecco, quindi, e io ero entusiasta, quindi ecco, quando mi presento adesso dico, io sono una persona curiosa come un bambino, oppure felice, certo ci sono gli alti e bassi, però normalmente sono ottimista. Ecco, oggi cercavo gli aggettivi e sono anche permaloso. No, gli aggettivi per...
1: Sì,
3: ma non lo so, può essere antipatico.
2: Linda dice di sì.
3: Ma a me piace sorprendermi e quindi il venire anche qua in Svizzera è stato un rimettermi in gioco. Sono venuto a 36 anni, quindi non vi dico l'età che adesso ho, perché non vi dico, non mi ho dato il codice fiscale all'inizio.
2: Non ci
3: no.
2: serve, tranquillo.
3: Quindi,
2: non possiamo
3: quindi,
2: dedurlo.
3: Questo lavoro lì, c'ho una famiglia, bella famiglia, sono contentissimo dei miei figli, anzi ne approfitto per salutare Asia e Yanis. Daniela non la saluto, mia moglie non la saluto.
2: Daniela ti salutiamo,
3: no,
2: noi
3: la saluto. Se mi sente o non mi sente non lo so, ma...
1: Io ho salutato i miei figli.
0: Uno e mezza,
3: li salutiamo noi per voi.
2: Certo, se continuate così, l'ora e mezza termina in 2 secondi.
3: No, ma no, non lo so.
1: Perfetto,
3: ecco.
1: Non c'è bisogno di preparare nulla.
3: Sì, facciamo così, ci divertiamo, anche perché intanto veramente, ecco, questo è quello che vorrei dire. Sono felice. In questo momento siamo in mezzo ad amici con cui ho condiviso quasi 15 anni in Svizzera. Ah, ecco, qui... No, questo è un messaggio che devo dare a chi ci ascolta. Sentiamo. Perché quando ero in Sicilia, sai, ci sono quegli aneddoti, no? E mi dicevano, ma qua, ora ve lo devo dire come me lo dicevano in Sicilia, no? Però cerco di italianizzare. Lo italianizzo, no? Un po'.
2: No, tu lo dici in siciliano e Linda traduce.
3: Ok, vedi.
0: No,
3: guarda, quando ero a Bisacchino, qualcuno mi diceva, ma qua se Giuseppe piaccia male.
1: Ma qua sei Giuseppe Pietramale.
3: E appena sei in Svizzera così.
1: Ma appena vai in Svizzera chi sei?
3: Ecco, questa era la domanda. Io quando
1: ma
3: cioè,
1: agghiacciante, però, scusa, era
3: molto agghiacciante. Quindi, infatti, ho detto: niente, guarda, io qua era un sostegno partire. Mi diceva, infatti, ma tu là chi vai? Chi fai? Ho detto: niente, qua sono Giuseppe Pietramala e là sono Pietramala Giuseppe.
2: Loro pensavano che tu qua diventavi un nudo mescato con niente.
3: Beh,
2: si dice così,
3: vero?
2: Frase,
3: mannaggia, ma tu mi tiri le scarpe per la via, per dirtela tradotta in italiano, mi tiri scarpe per la via, ok, cioè nel senso che mi prendi, mi hai preso in castagna. Sì.
1: In effetti abbiamo cominciato veramente da zero, quando vieni qui da adulto. Da adulto, cioè io veramente sono venuta già con la mia formazione, sono venuta per amore, lui là, colpa sua, merito suo. Allora io sono venuta qui per amore, però veramente quando vieni qui parti da zero, zero, zero, zero tagliato.
3: Come la farina,
1: cioè
3: zero, zero, come la farina.
1: Zero,
2: ritorni ad essere neonato per ripartire però ad una certa età.
1: E c'è una canzone di Vasco Rossi che io adoro. Dice proprio all'inizio, ora non ricordo le parole precise, ma fa riferimento al fatto che non è facile cercare di andare via e cominciare tutto in un mondo nuovo, mi pare che sia un mondo migliore.
2: Sì.
1: Ed è così, iniziare da zero, ma da zero veramente.
3: Chissà quanti per ora ci ascoltano, sentono
1: e dicono.
3: Che
1: hanno cominciato da zero anche loro.
3: Anch'io.
2: Beh, diciamo che qua ne siamo in sei, così sulla stessa
3: ma credo
2: barca.
3: Credo che tutti quelli che siamo
1: qui, c'è chi è venuto qui da bambino, non è la stessa cosa che venire proprio da adulti.
3: Quando sei
1: da adulti.
3: Però dai, fino adesso siamo...
1: Prova d'amore.
2: Quando il diavolo t'accarezza, Marco cerca l'anima, fai attenzione, io te l'ho detto.
1: No, ma non c'è nulla che non farei per lui lo sa.
2: Linda, ascolta, abbiamo una canzone che tu ci avevi chiesto, di una cantautrice siciliana, Carmen Consoli.
1: Sì.
2: Ce la puoi presentare e dirci perché l'hai scelta, così la mandiamo subito in onda.
1: Allora, Carmen Consoli, perché comunque è a tema, no? Sicilia, quindi lei è catanese, è una straordinaria anima veramente, cantautrice. La canzone che ho scelto, alcune sono un po' tristi, picchiuselle si dice, cioè che fanno un po' piangere, però questa canzone si intitola In bianco e nero e racconta, chi vuole ascoltare ora bene le parole, racconta del rapporto con la madre. Ora forse la mia mamma che ha 91 anni mi sta sentendo, vedendo, spero, e parla di quanto si riveda nella foto di sua madre e pensando però a quanto diversa si sentiva da giovane, quindi le dinamiche un po' contrastanti, no? Tipico dell'adolescenza, anche di una fase poco più matura, che poi per fortuna passa. E quindi sì, ho pensato a lei e a questa canzone che mi fa tanto ovviamente pensare a mia madre.
2: Benissimo, allora se è all'ascolto la salutiamo, altrimenti potrà riascoltarci, come abbiamo detto prima, in differita. E quindi Carmen Consoli.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Beh, devo dire che durante la non diretta ci divertiamo tantissimo perché vabbè, Giuseppe è proprio di fronte a me che mi sta facendo un po' di boccacce, faccette, insomma così. Linda è già pronta invece per la mia prossima domanda da brava ragazza, da brava scolaretta. E quindi tocca a te Linda. Dai, cominciamo a parlare veramente della Sicilia. Dimmi qualcosa che ti piacerebbe veramente far sapere.
1: Allora, intanto veramente voglio ringraziarvi perché date a noi stasera questa opportunità bellissima di poter parlare della Sicilia, però non come come un'isola geografica, no? Dal punto di vista geografico, ma come un luogo dell'anima, e di raccontare la Sicilia come lontana da quelli che sono i cliché, no? Che conosciamo dai film, che conosciamo da certi luoghi comuni, ecco. Allora grazie innanzitutto. Sì, comincio col dire che la Sicilia appunto non è un'isola e basta. È troppo riduttivo. E non è neanche un'isola come un'altra. Tu dici sei di parte. Un po' sì, naturalmente, però è speciale e lo è nell'immaginario mondiale, cioè internazionale. Non è che lo sto dicendo, ecco, io perché sono di parte, e lo sapeva benissimo anche Goethe, il poeta tedesco Goethe. Ci ho pensato subito quando ho detto qualcosa voglio portare, no? E ho pensato alla frase che questo poeta tedesco ha che visitò l'Italia e la Sicilia nel suo viaggio in Italia, il libro che ha scritto. Lui dice: l'Italia, ve lo leggo perché veramente vale la pena, per introdurre, per condurre per mano l'ascoltatore a quella che è la Sicilia, no? In quell'ambiente, in quelle atmosfere. L'Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna. È qui che si trova la chiave di tutto. E ancora, quando lui arriva a Palermo, qualcuno che ci sta ascoltando sicuramente è arrivato a Palermo via mare ed è un'esperienza straordinaria. Lui in viaggio a Palermo, arrivo a Palermo, dice: la purezza dei contorni, la soavità dell'insieme, l'armonia del cielo, del mare, della terra, chi li ha visti una volta non li dimentica per tutta la vita. Questo è da Arrivo a Palermo, sempre di Goethe. Penso che per introdurre non posso dire
0: bellissimo,
1: altro.
0: Sì.
1: Naturalmente la Sicilia, poi sarà Giuseppe anche a continuare, ma la Sicilia è stata per secoli crocevia di civiltà. E chi c'è stato? Dimmene uno che non c'è stato, non saprei. Cioè, greci, arabi, normanni, spagnoli, inglesi, francesi, ci sono stati tutti, anche noi, Giuseppe. Ognuno ha lasciato, ciascuno ha lasciato un segno nell'architettura, nella lingua, nella cucina, nell'anima dei suoi abitanti, perché che se ne dica, i siciliani sono focosi, sono aperti, non tutti, cioè veramente risentiamo, penso a livello veramente nel nostro DNA, delle varie civiltà che si sono avvicendate in Sicilia. Mia madre, bionda occhi azzurri, è siciliana da tempo immemore, non i suoi nonni, i suoi genitori, eppure bionda occhi azzurri. I miei fratelli sono alti 1,92 m, cioè i normanni, ecco. Quando dovevo venire qui in realtà temevo un po', no? La gente magari forse un po' più fredda, un po' comunque estranea, ovviamente all'inizio, ma devo dire che ho trovato in moltissime persone il carattere di mia madre, cioè proprio riservata, quindi non si può davvero pensare, con così tante civiltà che si sono avvicendate, non si può pensare che siamo tutti, che facciamo, per tornare alla parola dell'inizio della trasmissione, vucciria, no? Mm-hmm. Non si può pensare che siamo veramente molto molto diversi. Mm-hmm. Queste civiltà non potevano non lasciare un segno tangibile, peraltro.
0: Benissimo, grazie Linda, molto interessante, specialmente a chi come me viene dal profondo nord, giusto? E quindi continueremo anche con Giuseppe subito dopo, ma Cristina, adesso tu hai una dedica, vero?
2: Io ho una dedica?
0: Sì.
2: Adesso?
0: Sì, dimmi tutto, dai, sì. Vedo già che c'è la
2: allora,
0: canzone
2: certo,
0: pronta.
2: Certo, un attimo, mi ero immersa in Sicilia perché sono stata anche a Palermo.
1: Ho condotto.
2: Sì, mi
1: hai
2: riportato di nuovo lì. Quest'anno poi andrò nelle zone di Giuseppe, farò Agrigento e Cefalù, ecco. Quindi vado un po' da quelle parti, più vicino ad Agrigento.
3: Devo correggerti, ma non per correggere te, ma per orientare anche gli altri. Agrigento e Cefalù sono gli antipodi.
2: Sì, lo so, noi,
3: a metà strada.
2: Noi stiamo a Cefalù e facciamo un'ora, un'ora e mezza per andare ad Agrigento, che voglio portare a vedere a mia figlia la Valle dei Templi.
3: E
2: che
3: non ci andrete a piedi come l'amico mio svizzero per la via Franchigena, quindi.
2: Sicuro,
3: così
2: col sacco a pelo.
3: Il nostro amico Lucas, che saluto, ne approfitto per salutare, e ha fatto la via a piedi verso ad Agrigento. Così.
2: Ok.
3: Dai, ti lascio.
2: Ma adesso questa dedica è per Giuseppe, il nostro Giuseppe.
0: Ma Giuseppe, io ho scritto Alan Sorrenti, Paradiso Beach, sarà tuo marito, penso, non lo so di chi è.
2: Ma vero? L'avevo rimosso.
3: Siamo messi male.
2: Linda, devi sapere, questo brano mio marito ha detto, guarda, è un brano bellissimo, se vuoi fallo passare in radio, quindi non era proprio una dedica per lui. E l'avevo una richiesta.
1: Quando ero ragazzina si chiamavano richieste.
2: Esatto, una richiesta.
3: La cassetta.
2: Esatto, quindi
0: era esattamente dedica e richieste all'inizio, 20 anni fa, esatto.
2: Allora facciamo questa richiesta per Giuseppe con Paradiso Beach di Alan Sorrenti. Buon ascolto.

0: Allora, abbiamo chiarito che si tratta di Giuseppe Di Cristina.
1: Sì, ma diciamo che Anna Rita a volte fa anche, mi mette un po' in confusione.
2: Era solo una richiesta.
1: Una richiesta da mettere in playlist.
0: Scusa Giuseppe, nessuna dedica, solo richiesta. Va bene così?
1: No, altrimenti accussi. ogni volta in radio dedica a Giuseppe, dedica a Ilaria, dedica a Giuseppe.
0: Brava. Vabbè. Allora anch'io la prossima è per Leonardo perché ha fatto il compleanno, giusto, no? Quindi par condicio, giusto?
1: Esatto. Ok.
0: Giuseppe, dai, torniamo a te, all'altro Giuseppe che abbiamo qui in studio.
2: Dimmi tutto.
0: Dimmi adesso tu di cosa ci vuoi parlare.
2: Io così?
0: Sì,
2: la domanda come quando a scuola dice dimmi tu cosa vuoi parlare.
0: Un argomento a piacere.
2: Allora, mi collego a quello che diceva poco fa Linda. Facciamo così.
0: Dai.
2: Quando parlava di non è un'isola. La Sicilia è mille isole. Mille, come diceva Bufalino.
0: Sì, un'anima.
2: Bufalino diceva proprio questo, che la citava Leonardo Sciascia. Dicevano che sono veramente. E io ho avuto modo col tempo di vedere che in effetti sono più di mille isole. Perché è come quando qua in Svizzera si dice: ah, ogni paese è diverso. E ricollegandomi alle mille isole, penso alla prima canzone che dicevi tu, che ho messo, ecco, dedicato a tutti con la Vucceria, dove mi viene in mente il mercato, i colori, il quadro di Guttuso, dove appunto all'Osteri è esposto, dove si assaporano i cibi. E quindi dei cibi mi viene in mente la tradizione. Ogni angolo di Sicilia ha la sua tradizione. Quindi parlare di tradizione, parlare di cultura in Sicilia, sinceramente a me viene complicato, difficile. Ma come non parlare almeno di quelle le cose più tradizionali? Ma io penso, per esempio, lei parlava, Linda, delle dominazioni. E quindi gli spagnoli hanno lasciato una traccia indelebile nelle processioni odierne.
0: Sì.
2: Quindi le processioni così folcloristiche, con le bande, con le luci, a Palermo, a Siracusa, a Catania, a Messina, ovunque c'è la sua tradizione, Trapani, Agrigento. Quindi le varie, che poi si racchiudono sempre pressappoco tra il sacro e il profano. Oggi sono un po' mischiate queste, perché grazie a queste radici miste, diciamo che ancora tutt'oggi si continuano a mettere durante, per esempio, che so, le tradizioni di San Giuseppe, si continuano a mettere al buio, a piantare, a seminare le lenticchie al buio. Quindi questi erano come i vecchi grani e i giardini che si mettevano di adesso forse dico una comunque dedicata agli dèi. Queste piante venivano messe, offerte agli dèi già 2000 anni fa. E qui si continua. Oppure a Catania con, lo posso dire, sì, con le ma lo posso dire
0: me.
2: Come le allora, in italiano è il seno, ma in Sicilia si dicono le minne. Le minne a Catania vengono per esempio costruite con la pignolata, cioè quei cumuli come una piramide di pasta con il miele. Gli struffoli
1: napoletani.
2: Si possono chiamare struffo, si chiama pignolata, ogni paese c'ha la sua. E pensando queste che ancora li portano in processione a Catania, ma da noi, invece in provincia di Agrigento, a Sambuca, ci sono le minne di Virgini. Ma queste minne da chi sono fatte?
3: Allora,
2: da chi sono?
3: A
2: Palermo.
3: A Palermo ci sono, esattamente, c'è un convento, mi pare, comunque vicinissimo alla chiesa della Martorana, dove noi ci siamo sposati, dove sono sposati i miei genitori e tutta la mia generazione, i miei avi. E lì ci sono delle suore di clausura. Che delle suore di clausura che fanno dei dolcetti. Un dolce molto ricercato, richiesto, è quello delle minne di Vergine. Sono perché minne, appunto, vuol dire seno, e sono tonde. È un dolcetto tondo con una ciliegina su, è bianco, credo ci sia della glassa, comunque sono bianchi questi dolcetti, e sopra in cima la ciliegina, che rievoca naturalmente una forma, la forma di cui sopra.
2: quindi la ciliegina sulla torta, ok? Però mi fa venire in mente anche, pensa che la Giuseppina Torregrossa ci ha scritto un libro sul conto delle minne, mettendo a raffronto Sant'Agata di Catania con la nostra palermitana Santa Rosalia, insomma, e quindi... Quindi sulle tradizioni ci sono quelle profane, quelle
3: che si intrecciano poi anche con la cucina, con le tradizioni.
2: Sì, sì. Apri un vaso di Pandora.
3: Ma anche, per esempio, sono molto famosi da noi i cannoli siciliani, sono famosi in tutto il mondo, però a Piana degli Albanesi, che è una specie di è un paese vicinissimo a Palermo, e lì vivono, si chiamano degli albanesi perché c'è una, si può dire,
0: comunità albanofona,
3: sì, appunto albanese, e lì ci sono i cannoli più buoni, sono enormi, grandissimi così, sono buonissimi.
2: Posso confermarlo?
0: Raffaele anche conferma dall'altro lato.
2: Confermiamo.
0: Raffaele, vieni a raccontare.
3: Raffaele, vieni, dai.
0: Racconta la tua esperienza con questi cannoli.
4: Che devo dire, sono rimasto sorpreso quella volta che ci sono andato a Piana degli Albanesi, mi hanno portato una guantiera di cannoli.
1: Un vassoio
4: di cannoli.
2: Ti mangi tu cannola. Ecco, come diceva la tua nonna, mi ricordo quando dice: lo vuoi un biscottino?
4: Vuoi un biscottino? Ecco. Io sono qui semplicemente perché mia nonna era siciliana, per questo motivo non è che sia poi così estraneo. Tutte le cose che sono state raccontate le conosco molto bene. Che e bello. I cannoli fanno parte della mia esperienza culinaria extrasensoriale, perché dopo che hai mangiato un cannolo di questo genere, tutto il resto non
2: Io ti devo dire, tu che l'hai chiamata per i cannoli. Un linguista, io pensavo che Piana degli Albanesi, che dove si parla ancora l'albanese, lo menzionavi, Raffaele, per parlare delle lingue che si parlano in Sicilia.
4: Ma per esempio in Sicilia, oltre all'albanese, in Sicilia si parla un antico dialetto franco-provenzale. Erano dei piemontesi che nel 1300, su richiesta del re in Sicilia, furono mandati dal Piemonte a Nicosia, nella zona... Tra Messina, San Fratello. E si parla ancora adesso questo dialetto franco-provenzale. E poi appunto ci sono gli albanesi, e poi non parliamo di tutte quante le tracce che sono state nei dialetti siciliani, come sono state dette, arabi, greci naturalmente, e così via. Ma io non sono qui per fare linguista, io sono qui per ascoltare.
2: Ma infatti, parlando di Piana, mi veniva in mente che parlavamo di lingua, anche perché sono quattro i paesi ancora in Sicilia dove si parla l'albanese.
0: Okay.
2: Sì, c'è Palazzo Adriano, Mezzo Iuso, Piana degli Albanesi e Conte Sentellina. Sono quattro nel palermitano.
4: E viene ancora usato l'albanese.
2: Si stanza riprendendo.
1: Un po' come il paese albanofono che c'è anche tuttora in Calabria.
4: Arbresh. Della Calabria, ma questi Arbresh sono appunto albanesi arrivati nel 1500 dai Balcani, furono accolti in Calabria e in Sicilia, anche in Basilicata e in parte anche nel nord della Puglia e in Molise. E lì trovarono fondarono le loro comunità, e che ancora adesso parlano le loro lingue, ufficialmente riconosciute anche dal governo italiano.
0: Allora Giuseppe, ti interrompo un attimo perché abbiamo il prossimo brano, tanto sapete tutti, cari ascoltatori, che rimangono qui anche fino alle ore 9, quindi abbiamo tantissimi ancora argomenti di cui parlare, ma adesso abbiamo questa volta una dedica e richiesta, va bene Cristina?
1: Va benissimo, non mi lamento.
0: La richiesta sarebbe da parte di Leonardo, perché sento nella sua playlist che ascolta sempre questa canzone, più io naturalmente gli dedico questo brano perché pochi giorni fa ha festeggiato il suo 20° compleanno. Quindi auguri Leonardo da parte mia, da parte di tutta la famiglia, da Chiara e Babbo Davide, e quindi per te, tu mi piaci tanto, Saif.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: Allora Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro nuovissimo singolo Canto d'Amore. Devo dire che mi sono imposta sui miei colleghi pochi secondi fa perché io volevo assolutamente fare ascoltare questo nuovo brano, perché io sono una fan di Marco Mengoni, anche tu Giulio, dillo.
1: Sì, sì,
0: siamo
1: andati al concerto insieme, dillo. Dato che ti sei imposta ad agosto, non so se ci sarai.
0: Credo di no, infatti, il 18 penso di non essere.
1: Hai visto? Hai visto?
2: Hai ragione. A tavolino, Andrea.
0: Avete anticipato voi, colleghi. No, allora, questo appunto era il nuovo singolo, ma proporremo altre canzoni. Ma adesso volevo chiederti un attimo, Raffaele, stavo parlando al termine della nostra prima ora di questo bellissimo appuntamento dei Romani.
3: Sì, tu
0: mi hai detto specifica per favore che...
3: Sì, appunto, io non ho capito quali Romani sono. Sono gli antichi Romani o i nuovi Romani di Roma adesso, no? Perché posso immaginare centinaia di Romani di Roma adesso qui a fare... Heiligen ogni santi davanti a fare questa cosa,
0: esatto,
3: con le bighe, no?
0: Sì,
3: con le bighe,
0: sì,
3: vestite,
0: sì,
3: da gladiatori, e tutti parlano.
0: Perfetto, proprio quello, proprio per quello. Infatti avevo letto qui sul volantino che si cucinerà e mangerà anche appunto alla romana, sì. Per dire, ci saranno giochi, brevi tour per le famiglie, e sì, deve essere molto interessante.
3: L'importante è che non facciano la guerra.
0: La guerra. Bene, dai, allora Cristina, continuiamo con la musica?
2: Sì, prossima dedica per mia sorella Tania, mio cognato Marco e il mio piccolo nipotino Leonardo, perché è nato il secondo fratellino Filippo. Allora io, Ilaria e Giuseppe vi facciamo tantissimi auguri e questa è tutta per voi. Buon ascolto.

0: Di nuovo dall'Irlanda ritorniamo in Sicilia con il nostro Giuseppe. Giuseppe,
1: sì, dimmi,
0: raccontami, dimmi qualcosa ancora. Dai.
1: Della Sicilia,
0: sì.
1: Dove, tutte queste canzoni, queste, queste risate che facciamo mi ha fatto un po' cambiare. Sì, mi ha fatto uscire dal tema. Allora, guarda, l'orario è quello, perché sto morendo di fame, perché da oggi che non...
2: Chi lo dice?
1: Quindi mi vengono in mente. Allora, abbiamo parlato gli etruschi, i greci, ma insomma, cioè, e quindi si mangia lo sfincione adesso. No.
0: Non c'è lo sfincione. Ci illudi.
1: Sai cosa mi piace quando viene qualcuno e mi dice: tu sei siciliano, dimmi cosa e cosa posso mangiare in Sicilia. Dico, prego.
3: Ho
1: dimmi.
3: Una domanda, ma
1: sì.
3: Si parlerà di cucina adesso?
1: Ma che ne so, mi hai detto di cosa vuoi parlare, io ho fame.
3: Allora Giuseppe, aspetta, introduciamolo bene l'argomento.
1: Ah, prego, certo.
4: Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà!
5: Oggi cuciniamo con amore e un pizzico di magia.
4: Ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua.
1: No, non è giusto. Io pensavo solo di accennarlo l'argomento. Invece adesso che ho fame,
0: puoi dire quello che vuoi.
1: Ma guarda, io mi viene in mente quando qualcuno mi chiede cosa si mangia, cosa mi consigli in Sicilia. Allora, tutto dipende dai gusti. Intanto, dopo il consiglio del libro che mi ha fatto, che mi ha dato Raffaele, che la cucina italiana non esiste. Ora qui adesso tutti contro la cucina, ma non l'ha detto lui, l'hanno detto due studiosi che parlano che la cucina italiana non esiste, perché in effetti è un miscuglio di culture, un miscuglio di viaggi, e quando poi si ritorna, perché parliamoci chiaro, 150 anni fa in Italia, in Sicilia, non si mangiava come si mangia oggi. Ma anzi, no, non si mangia, non si mangia, perché in Sicilia si mangia, ed è diverso, perché io ti mangio, non è che io ti mangio, qualcuno diceva.
0: Sì, però sto pensando che in effetti anche in tedesco buongiorno,
1: buongiorno,
0: cioè, c'è questa G che diventa C.
1: Sì. Ma infatti noi l'abbiamo ereditata dai tedeschi, proprio
0: sicuro?
1: Sì, 460 milioni di anni fa. No, scherziamo, no, ma è così.
0: Ma voi non mangiate pappa pomodoro in Sicilia? No,
1: pappa e pomodoro, ma che cos'è?
0: Io
1: questa,
0: io non amo pappa pomodoro.
1: Ma cos'è?
0: No, scherzo.
1: Io mi mangio pomodoro. Pasta col sugo, non con la salsa.
3: E la pizza quattro stazioni?
1: Quattro stazioni o la straziatella? No, vabbè, dai, guarda, non prendiamo in giro i nostri, anche
0: no,
1: perché
0: anfite...
1: No, ma è così, però.
0: Dai.
1: Allora, si chiama bruschetta, ok? Non bruschetta. Ok, perché quando si parla di

0: bruschetta, poi
1: cicco d'oro. Okay. Cicco d'oro.
2: Quindi io dico, cosa si mangia? A me quello che piace dire è che quando si va in Sicilia già ci si sazia con i sapori, con gli odori. Sì, anche le musichelle, anche le musiche.
1: Ma ci si,
2: veramente, perché quando cominci a passi dalla caponata al couscous o ai dolci che non metto manco lingua.
3: Ma tu hai visto che ore sono? Ti sembra giusto parlare di caponata?
2: Ma hanno detto loro, mi hanno messo su anche il jingle. E quindi adesso ora mi ascoltate.
3: La pasta con le sarde che faceva mia madre, insuperabile.
2: E come si chiama a Palermo? Come si chiama, però dimmelo, tu lo sai.
3: Pasta, chissà.
2: Alla milanisa.
3: Ma è così.
2: Se vai a Palermo e ti dici datemi la pasta alla milanesa, loro ti fanno la pasta con le sarde.
3: Ma dove sei stato?
2: T'hanno Corso
3: preso
2: Tucoli.
3: In giro.
2: T'hanno Corso
3: preso
2: Tucoli.
3: In giro.
2: Anzi, ci mettono anche l'uvetta passa.
3: Certo.
2: E ci mettono anche i pinoli.
3: E la muddica atturrata. La muddica atturrata.
1: Sarebbe la muddica del pane.
3: Sì, sì, è il pan grattato.
2: La
3: muddica è il pan grattato che viene passato con un po' d'olio, naturalmente, sale, anche un po' di formaggio grattugiato nella padella, no? Viene atturrata vuol dire
1: come si fa? Abbrustolita.
3: Esatto.
4: Anche in Calabria si fa, sarde e mollica.
3: Sì, sì. Poi c'è il finocchietto selvatico. Il finocchietto selvatico essenziale.
2: Hai visto che discorsi che mi hanno fatto parlare del mangiare.
1: E okay. La pasta alla norma è più palermitana o più delle tue zone?
2: No, la pasta alla norma non
1: è
2: da
1: giù,
3: ora non so verso Catania.
2: Per questo ti dico la cucina italiana non esiste, perché se parli di melanzane.
1: Vai, intervieni.
0: Raffaele.
2: La norma.
4: Catania. Catania.
2: Sì, ma infatti
3: noi a Palermo comunque si fa.
2: Sì, ma infatti ormai non puoi. È ricotta salata. No, per dire, certo. Cioè, non è che non puoi dire. Cioè, c'è ovviamente il piatto tipico. Ecco, di ogni paese, di ogni città. Questo. Però ormai trovi le arancine anche a Sciaffusa. Non comment, fermo qui, basta, fermi. O anche i cannoli, basta, li trovo ovunque.
1: Trovi pure la mozzarella, manzepo magnato.
2: Sì, basta, scusa, ho detto Giuseppe. Basta. No, ho detto, trovo ovunque tutto ormai, quindi sì.
3: Abbiamo dei piatti della tradizione anche antica, cioè delle tradizioni dei vari popoli che si sono avvicendati.
1: Tipo?
3: Cioè, certo. Proprio, ho voluto iniziare così perché è fondamentale. Mm-hmm. Il couscous, i vari...
2: Alla caponata, quello che dobbiamo...
3: Gli arabi hanno portato... Sì. Hanno portato agrumi, mandorle, li hanno portati gli arabi, anche appunto il couscous, e quindi possiamo dire che la cucina siciliana è veramente la più meticcia così, no? D'Italia e io ho visto nei viaggi, ricordo eravamo a Istanbul, siamo usciti un po' dalla città, avevamo affittato la macchina tanti anni fa, ero appunto con Marco, c'è stato un momento e lo ricordo proprio scolpito, eravamo in macchina, ho guardato fuori, c'era la roccia da un lato, dall'altro lato un po' di terra un po' bruciacchiata, il cielo azzurro e in realtà tutto mi ricordava Palermo. Cioè, poi siamo entrati verso il centro, dietro la moschea, che poi noi chiamiamo moschea blu, la guida lì non sapeva quale fosse, perché in realtà a quanto pare lo chiamiamo noi qui in Italia moschea
1: solo
3: blu,
1: per dentro,
3: esatto,
1: per
3: ma in realtà quella con le quattro punte di non mi ricordo
1: Santa
3: il
1: Sofia,
3: nome, sì, credo di sì, Santa Sofia, eravamo lì quindi al centro di Istanbul. C'erano dei viottolini un po', vabbè, non so come dire, non certo, comunque un po' decadenti, ecco, possiamo usare questa parola che è sicuramente più gentile e che mi ricorda moltissimo la mia città. Camminavamo, ho detto a Marco, potremmo essere veramente vicino l'università da me, cioè la facoltà di giurisprudenza, no? Che è proprio al centro, vicino ai quattro canti, e lì ci sono dei viottolini che potrebbero essere benissimo in Istanbul, come, come odori, come, come porticine, come facce delle persone sedute davanti alla porta. È incredibile quanto, quanto abbia, e anche al ristorante noi prendiamo sempre i piatti tipici del luogo, anche lì era veramente, c'erano tante cose.
1: Hai ritrovato, guardavamo, gli sapori di Palermo.
3: Sì, molti molti piatti della tradizione, con le melanzane, con sì,
2: davvero. Ah, finisce? Ah, finisce ora? Ora basta.
1: Finisce vuol dire basta. La smetti. Linda.
2: Ma la salivazione ce l'ho a 3000. Basta.
3: Hai ragione, non si può parlare più di cucina, cambiamo.
1: I quattro canti di Palermo, sì, sarebbe la contrada delle quattro sante, o no?
3: Sì, sì.
1: Che
3: anche
1: sono Santa Rosalia, Santa Agata, Santa Cristina.
3: Le altre due, mi sì, la e quarta poi... mi manca. Potrebbe essere Santa Lucia, però non lo so. No,
2: allora, sono quattro. Toccare.
3: Marco, cerca per favore.
2: Sai cosa scopriamo? No, lasciamo l'intelligenza artificiale, preferisco la deficienza mia. Sai, ho scoperto, io da anni, e tu sei, non so se lo sai, io ho scoperto che i quattro canti non sono quattro ma sono cinque. E infatti l'ho scoperto una quindicina d'anni fa, perché la facciata della chiesa di San Giuseppe dall'altro lato, sì, fa da quinto canto. Se tu lo guardi da via Maqueda, mi fa un quinto canto.
3: Sì, però è un crocevia, sì, e però sono quattro
2: facciate
3: così,
2: spagnole,
3: chiama,
2: è stato fatto per
3: sì,
2: il re spagnolo.
3: Si chiama quattro canti perché sono quattro, cioè il quinto, ma in realtà non è nel quadrato.
2: È accanto, è accanto.
3: Ora ne sciarriamo, vuol dire, ora
2: ne litighiamo. No, facciamo
0: allora, mentre no, voi facciamo discutete sciale. Vi interrompo perché abbiamo la prossima dedica.
3: Sentiamo.
0: Allora, la richiesta, vediamo un po', Cristina,
1: poesia.
0: Esatto, poesia, ho visto già pronto qui su YouTube la poesia, nuovo singolo di Sal Da Vinci, che è dedicato a Domenico Maragno. Ciao Domenico.
5: Tu sei ballerina. E tu?
6: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?

0: Allora, bello, bella Sal Da Vinci. Cristina, non era quella... Dimmelo,
1: Accussi.
2: Sarà sempre sì.
0: No? Non era quella, sempre sì. Questa invece è la nuova poesia di Sal Da Vinci. Ok. Allora, a chi tocca adesso?
3: Ci è arrivato un messaggio.
0: Vai, allora,
3: ci è arrivato un messaggio da Lucia e Alberino. Ci scrivono: ciao amici di Radio Muno, per domani 24 giugno mio fratello Giovanni compie gli anni ed è anche l'onomastico. Ci ringrazia per domenica scorsa, ci fa i complimenti e dice: è andata molto bene. Saluto a tutti voi e buone vacanze a tutti. Grazie Lucia.
0: Grazie Lucia, grazie mille.
4: Allora, io volevo dire che poco fa, quando parlavamo dei quattro canti, noi abbiamo detto Sant'Agata, tu hai detto Santa Cristina, giustamente lo sai,
2: il tuo nome.
4: E poi abbiamo detto Santa Rosalia, che in realtà non c'è lì ai quattro canti. Il carro di Santa Rosalia, durante un festino, che sarebbe la festa, il festino, la piccola festa che è enorme, pazzesca, giochi d'artificio, carri e quant'altro, tutto organizzato dalla città, viene gente da fuori, io non vado perché odio la folla, quindi non mi è dato partecipare, e lì si ferma effettivamente ai quattro canti, da lì passa il carro di Santa Rosalia, però le statue sono quelle delle quattro vergini che proteggono Palermo, e sono sì Sant'Agata e Santa Cristina, ma le altre due sono Sant'Oliva e Santa Ninfa, quindi la loro presenza in realtà simboleggia la protezione divina sulla città.
5: Ma tu hai parlato di canti perché siamo alla radio? O perché parliamo di cantoni? No, perché a volte i canti, no? Perché mi facevo venire in mente i quattro canti, no? E all'inizio c'era anche il discorso dei sei ottavi, che sono quelli che hanno cantato la canzone che non hanno cantato adesso. No, no, mi veniva in mente con i quattro canti, i canori, noi cantiamo, adesso cantiamo noi, no? Cantiamo in polifonia, certo. Cantiamo noi quattro canti, Marco, Raffaele, Linda e io.
0: La prossima volta semmai ci cimenteremo anche nei canti, ne prepareremo uno bellissimo, perché voi ritornerete, vero? Un'altra volta?
5: No, lui no.
0: Sì.
4: Oh, certo, sì. Ma
0: grazie, che bello. Allora non abbiamo quello stress di concludere stasera, vero Giulio, Cristina?
2: No, perché gli ospiti da noi tornano sempre una seconda volta.
5: Inesauribile.
4: Questa è la mia seconda comunque. Quindi,
3: ma pure la terza, la quarta, non c'è problema.
2: Va bene.
3: Noi siamo aperti a tutto.
2: Il detto dice: non c'è due senza tre, il quarto viene da sé, quindi possiamo continuare, okay, possiamo senza problemi.
5: Sai anche come si dice? Che testa che non parla si chiama cucuzza. No, ma no, mi viene in mente perché qua parliamo.
4: Ma la cucuzza lo sapete cos'è?
2: Sì, la zucca.
5: La zucca può anche essere, può essere la zucca e anche la testa. No, discorso del cibo, lo chiudiamo, ma poco fa mi venivano in mente molte cose e quindi dobbiamo per forza fare un altro. Non si può esaurire un argomento
0: certo.
4: Dobbiamo anche dire che tutte queste, cioè, noi non possiamo non fare cenno a personaggi pazzeschi della nostra storia. Intanto questo avvicendarsi, come ho detto proprio all'inizio, delle diverse culture, delle diverse civiltà, hanno consentito una stratificazione, possiamo dire, unica, che ha generato una tradizione letteraria veramente pazzesca, molto veramente ricca, tra le più ricche d'Italia. Noi abbiamo avuto in Sicilia un Giovanni Verga che ha parlato della Sicilia nelle sue sfaccettature anche più, per così dire, brutte, no? Il verismo, no? Descrivendo luoghi, strade polverose, tipiche, poi e parlando della povertà, cioè la Sicilia vista nel suo lato più doloroso, possiamo anche dire. Poi vabbè, neanche già non si può non menzionare Luigi Pirandello, sì. Cioè lui ha proprio stravolto il concetto del teatro, no? Facendo uscire proprio i personaggi e premio Nobel, e questo ed è anche un po' Non lo so, mi sento imbarazzata a fare un mero elenco, no, di questi autori, ma non si può non si può soprassedere e non menzionarli per arrivare all'ultimissimo Camilleri, che ha fatto conoscere la Sicilia veramente in ogni angolo del mondo. È incredibile.
2: Molti l'hanno criticato Camilleri. Tu cosa ne pensi?
4: Ma guarda, dipende un po' intanto dalla critica e poi da chi promana.
2: Certo, giusto.
4: Bisogna vedere da chi viene la critica e in che cosa consiste, per carità. In ogni caso, una volta parlavo con un mio amico al Café des Amis e parlavamo del siciliano, no? Che c'è un siciliano, mi diceva, che è il siciliano dei film. Ed è vero, cioè a volte io quando guardo un film, anche lì con Camilleri, bellissimo, stupendo tutto quello, però a volte c'è un dialetto che sembra un po' un misto dei vari dialetti. Naturalmente in Camilleri è più presente l'agrigentino, no? Che è anche un po' diverso per certi versi dal palermitano, sia nell'accento, così dal catanese, soprattutto per l'accento, ma anche proprio per l'uso di alcuni vocaboli e non di altri. E lui è stato tradotto in oltre 30 lingue, veramente è andato dovunque, facendo conoscere non solo luoghi, il mare, il dialetto. Mi chiedo veramente spesso come lo traducano in certi casi.
2: È difficilissimo.
4: No, mi chiedo, perché non ci sono espressioni che, insomma, non è che si possono tradurre. In ogni caso, lui ha portato anche, ecco, la cucina l'ha portata. Abbiamo fame, inutile.
5: Io non commento, no? Io sono messo qua che ti guardo, dove vuoi arrivare?
4: No,
5: sto pensando
4: alla cucina nei film poi di Camilleri, ma già nel libro, ben descritta, con delle ricette preparate dalla sua governante, no? Di Montalbano.
2: Linda, torna alla realtà, perché mangiare a Sciaffusa, con tutti i rispetti per i ristoranti, non sarà mai come mangiare un piatto siciliano, perdonami.
4: No, hai ragione.
2: Non ti voglio deludere.
5: Ma passiamo dalla... Vi rendete conto? Come... Prego, dimmi.
0: Giuseppe, abbiamo ancora un'altra dedica. Ci hanno scritto. Aspetta, che vorrebbero ascoltare. Allora, Se mi lasci non vale, di Julio Iglesias. No. Allora, per Rachele.

0: Rieccoci di nuovo in diretta a 20:35, siamo sempre qui con Giuseppe, Linda e il loro supporter qui alla mia destra. E prego Giuseppe, continua pure.
1: No, mi veniva in mente da quello che diceva Linda, parlare degli autori siciliani, ci sarebbe veramente un e poi ha toccato il tasto dolente, il mio nervo aperto con i libri, parli, insomma, pensavo questo, che i libri, no? I libri, le storie, io essendo in biblioteca li presento sempre non come libri ma come storie. E pensavo anche, prima di passare a quello che volevo dire, mi veniva in mente il Gattopardo, ovviamente. Cioè, ma per dire, ma perché il Gattopardo? Perché essendo in radio faccio un collegamento. Ero a Santa Margherita Belice e mi ritrovavo accanto a Fiorella Mannoia, che Fiorella Mannoia, il papà è di Misilmeri, provincia di Palermo, come si chiamano quelli che cantavano la serie? Colapesce. Colapesce anche di quindi Fiorella, il cervello faceva canzoni, libri, letteratura e non parliamo di comici, è siciliano, però mi vengono a mente a me le storie. Quando io vado in un paese, qualunque esso sia, io parlo di Santa Margherita. Adesso io mi capita, penso che nel 68, quindi fra 2 anni, ci sarà l'anniversario del terremoto nel Belice. Ma non per rattristire la trasmissione, ma perché, a proposito di libri, come Linda, mi diletto anche nella scrittura e in quel libro che si intitolerà almeno momentaneamente Il mangiare è femmina. Io pensavo appunto alle storie come poi posso metterle in pratica, perché come sapete mi piace portarle fresche ai bambini, perché sono le nostre. Allora, è capitato domenica, ci siamo incontrati, abbiamo presentato il libro di Franco Lagona in 15 minuti, è stata un'impresa, ma quando penso ai libri, permettetemi, perché qua si apre, no, uno vaso di Pandora, se ne parla. Io ho portato solo uno, ne ho portato, perché quando mi dici parla di libri, no? E quale parli? Allora io ho pensato al libro.
2: Ma tu lo vuoi presentare
1: No,
2: adesso?
1: no. Io non posso non parlare di Il peggio non è passato, aneddoti di una mamma italiana e svizzera, scritto da Kistilinda Fallea Buscemi, nonché la signora accanto a me. Potrei parlare di tantissimi, l'altra volta abbiamo parlato della Murusanza di Teheranno, invece, ma più che libri, che ce ne sono tantissimi, significa offendere qualcuno, dimenticarne molti. Mi piace ricordare come li presento ai bambini, ecco. Come mi dicevi poco fa degli appuntamenti, e se vuoi l'accenno velocemente, il 26 di giugno alle 14 presso il museo Soumaya Ali, oltre ai romani, au, ma che sta di, ci sarà l'ultimo incontro di quest'anno, raccontami una storiella, dove il pretesto è quello di incontrarsi tra famiglie con bambini che vanno dai 2 ai 5 anni, quindi accompagnati, Cristina ne sa qualcosa.
2: Sì.
1: E adesso la bambina è cresciuta e questa è un'esperienza che è un po', ecco, non mi rattrista vedere ormai signorinelle e giovanotti che
3: Ti
1: fino a qualche.
3: commuove, non ti
1: Ma no, mi rattrista perché non ce li ho più sotto le mie ali. Però noto che come l'altro giorno lei aspetta, tua figlia era messa lì, ascoltava
2: Ma lei
1: entusiasta.
2: infatti li mancano i tuoi incontri, io ti ho detto più di una volta è un peccato che non vai anche un po' più avanti perché era
1: Le
2: affascinato ogni
1: faremo
2: volta che
1: anche per
2: dobbiamo
1: quelli più
2: andare.
1: adulti. Quindi il 26 giugno alle 14 al museo ci sarà l'ultimo incontro di Raccontami una storiella per bambini tra i 2 e i 5 anni. Così.
0: Perfetto, perfetto. Allora, prima di ascoltare ancora qualche brano, direi di passare ai saluti che ci hanno fatto i nostri ospiti, che appunto come prima abbiamo ascoltato appunto alcuni, adesso ascolteremo l'altra parte e cominciamo subito con Marco Ligabue.
4: Ciao a tutti amici, sono Marco Ligabue e volevo mandare un grande saluto, un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Munot. Ciao.
5: E adesso passiamo a Mirella Mancuso.
6: Ciao a tutti, sono Mirella del Nähcafé Zickzackstich. Auguro a tutti delle bellissime vacanze e una bellissima estate. Ciao ciao.
0: Grazie Mirella. Allora passiamo adesso a un altro nostro ospite molto molto simpatico ed è Enzo Canelli.
3: Ciao a tutti da Enzo Canelli, un abbraccio, un saluto a tutti, buona estate e buon ascolto con Italo Munot e spero a presto, vi abbraccio tutti, un saluto a tutti, ciao da Enzo Canelli. E un speciale saluto anche a Giulio, Cristina e Anna Rita, vi abbraccio, voglio un bene, grazie per avermi invitato l'ultima volta e spero a presto. Ciao a tutti da Enzo Canelli.
5: Grazie Enzo, e adesso passiamo a Maria Tritto.
7: Ciao a tutti, sono Maria, la guida turistica di Schaffhausen e Stein am Rhein, e vorrei ringraziare Anna Rita, Giulio e Cristina di avermi invitato e un grande grazie a voi, a tutti gli ascoltatori di Radio Munot. Ciao, a presto.
0: Bene, da Maria passiamo alla nostra super ballerina Ilaria Gracci.
8: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Munot, sono Ilaria, volevo augurarvi delle vacanze bellissime e piene di relax. Buona estate a tutti!
5: E adesso Francesco Caggiano.
9: Ciao a tutti da Francesco Caggiano, io voglio salutare gli ascoltatori di Italo Munot, ringraziare tutto lo staff per avermi ospitato quest'anno, mi sono divertito molto e io vi auguro a tutti una buona estate.
0: Wow, grazie mille. Adesso abbiamo un audio molto molto speciale. Sentiamo un po' chi ce lo manda.
10: Ciao a tutti gli ascoltatori di Italo Munot. Per chi non mi conoscesse, io sono Off Bianca e per me è un piacere immenso tornare a trovarvi, anche se purtroppo solo a distanza. Circa un anno fa o più o meno abbiamo fatto una bellissima intervista insieme e ci tenevo davvero tanto a lasciarvi un saluto prima della pausa estiva. Ora che finalmente è arrivata l'estate, io non vedo l'ora di tuffarmi nel meraviglioso mare della mia Calabria e insomma spero che anche per tutti voi sia arrivato il momento di staccare un po' la spina e di godervi questo meritato relax. Quindi vi auguro un'estate fantastica, piena di spensieratezza e soprattutto ascoltate tantissima musica e soprattutto ottima musica. Prima di salutarvi però ci tenevo davvero a mandare un grande abbraccio a Giulio, Cristina e Anna Rita. E quindi un grazie immenso a loro e a tutte le persone che lavorano dietro le quinte e che rendono possibile questo programma e con insomma l'auspicio di vederci presto dal vivo. Un abbraccio a tutti, buone vacanze e un saluto da Off Bianca.
5: Grazie Bianca, noi ci vedremo quest'estate, ma passiamo a un altro audio di Daniele Oldani.
11: Cari amici di Italo Munot, è un piacere per me mandarvi questo saluto in vista dell'estate che è proprio lì dietro l'angolo. La famosa canzone di Alice, il vento caldo dell'estate, spero tocchi anche voi, perché ogni mattina quando mi capita di parlare della meteo in giro per il paese vedo che a nord insomma c'è sempre un clima leggermente più freddino. Spero che davvero sia un'estate bella, calda, ricca e piena di entusiasmo. Sono Daniele Oldani e oltre a salutare tutti volevo anticiparvi che molto probabilmente, direi al 99%, ci vedremo in autunno, perché farò un salto proprio a Schaffhausen, magari sarà bello potervi incontrare. Buona estate, forza Italo Munot e ci sentiamo presto.
0: Eccoci, aspettavamo questo audio di Daniele Oldani, perché Giuseppe, raccontaci un po' cosa stiamo organizzando.
1: Sì, il festival delle cascate di storie continua. Il 18 settembre Daniele Oldani sarà qua a presentare il suo libro.
0: Dove?
1: Stiamo organizzando, credo che come diceva lui, al 99% sarà presso la biblioteca comunale di Neuhausen alle 19. Uh-huh. Il libro si intitola Mi hanno detto che morirò martedì. Sarà una serata sicuramente speciale con Daniele. È una persona che ha tantissimo da dare e da dire. Da dare al pubblico, infatti dicevo, senti Daniele, tu non sei, anzi se mi ascolterai dirai, tu non sei uno scrittore. Te lo dico da siculo, tu non sei uno scrittore. No, è una persona che scrive tantissimo giornalmente e ha molto da dire. Quindi questo è giusto, già cominciate a puntare la data. 18
0: certo, settembre.
1: Venerdì sera alle 19. Mm-hmm. Biblioteca di Neuhausen.
0: Perfetto, io ho ancora un altro appuntamento, vi segnalo per la prima volta, lo diciamo adesso, segnatevi questa data, la Notte Italiana Sciafusa 2026, sabato 7 novembre, e quindi dopo l'estate vi daremo ulteriori informazioni, ma intanto segnatevi appunto solamente la data, sabato 7 novembre, la Notte Italiana Sciafusen. E ora continuiamo.
2: Ora il silenzio.
0: No, no, sai perché? Perché, perché adesso Linda, avresti voglia di raccontarci una tua poesia, di leggerla più che raccontarci?
2: Sì, certo.
0: Vai, vai. Certo. Aspetta un attimo, abbiamo il tuo bellissimo jingle.
12: Gocce di poesia.

0: come non possiamo non chiederti di leggere una poesia. Tu sei qui in diretta, abbiamo appena ascoltato il jingle e per favore deliziaci con una delle tue poesie.
1: Grazie, per me è un piacere. Questa poesia l'ho scritta a giugno del 2021. Si intitola Amata e il sottotitolo è Palermo, quindi ho pensato per questa sera di leggervi questa. Vi dico solo che il monte cui accenno nella poesia è Monte Pellegrino, che è il monte che si vede dalla mia stanza a Palermo, ma si vede un po' dovunque perché veramente regna sulla città. Vado. Amata, mia amata, ti guardo dal monte e da qui, maestosa e bella, mi appari. Non sento i rumori, le voci, i lamenti. Non vedo lo sporco, solo com'è placida e imponente sulle acque ti adagi. Che spettacolo sei, con l'odore del mare che arriva fin qui. Mia amata città, dall'alto ti guardo e ricordo. Tutto ricordo. Grazie.
0: Grazie. Benissimo. Allora, adesso dimmi, Giuseppe.
2: No, niente, vedevo che i microfoni erano spenti, ero immerso nei sapori e nei profumi della Sicilia. Sì, adesso era acceso. No, pensavo, ascoltandoti, mi hai portato ai profumi della Sicilia. Io spero che abbiamo un po' dato agli ascoltatori un po' di stimolo ad andare in Sicilia, non solo per il mare, ma anche per la neve, per sciare sull'Etna, perché ho visto l'immagine che sciavano sull'Etna, o anche per vedere i mulini a vento di Trapani, o le saline, o i templi, o tutti gli scavi archeologici, perché c'è una Sicilia non bella.
3: Bellissima.
2: Viene, cioè, come tutte le regioni, però in una sola regione si raccolgono, si unificano, si mischiano tante cose. E pensavo, chi può essere curioso? Mi viene in mente, pensavo ai profumi e al tempo, perché noi siamo bravi con i ricordi, con le parole.
1: Nostalgie.
2: E parlavamo poco fa del gatto pardo. È un collegamento veloce che faccio, perché il tempo alla radio scorre troppo veloce per me. Il gatto pardo,
0: lo sappiamo,
2: il
0: Giuseppe,
2: tempo,
0: lo sappiamo.
2: L'orologio. E nel gatto pardo, il film di Luchino Visconti, doveva esserci un orologio, da un orologio costruito a Bisacquino, che è il paese da dove vengo, perché a Bisacquino c'è l'unico museo dell'orologio artigiano di tutta la Sicilia. Quindi solo così, poi se qualcuno vuole va in internet e guarda museo dell'orologio Bisacquino, che è da Torre, cioè ogni, per dire, ogni paese c'ha la sua, e penso a questi collegamenti.
1: Tu parlavi ad ogni parola che hai detto, da ogni parola che è venuta fuori si potrebbe discutere veramente tanto. Tu hai detto Etna. L'Etna, io non so se qualcuno è capitato di sciare sull'Etna, è una sensazione pazzesca, perché tu stai sciando e vedi il mare.
2: Interrompere, ma io non intendevo sciare sulla neve sull'Etna, io ho visto sciare sulla lava. Cioè non quella fumante, ma la lava, quella frantumata. Quindi questa cosa mi ha colpito, perché vedevo sciavano le persone sulla lava.
1: Io personalmente posso dire proprio l'esperienza pazzesca di vedere neve e mare, cioè praticamente nello stesso momento. Ed è il vulcano più attivo di tutta l'Europa, inoltre patrimonio dell'UNESCO. Noi in Sicilia abbiamo tantissimi siti, poi ecco, hai detto non abbiamo detto i pupi siciliani, no. Sono anche patrimonio dell'UNESCO, a questo proposito mi è venuto in mente.
4: Racconta veloce a chi non lo sa cosa sono questi pupi. Sono delle marionette, giusto?
1: Bravissima, sono delle marionette che vengono purtroppo questa tradizione adesso è rimasta solo, è portata avanti da una famiglia, però non so come, quanto continuerà.
2: No, ce ne sono, anche
1: dei, appunto dei burattini, tra virgolette, che interpretano, hanno le vesti, le fattezze di personaggi, c'è l'Orlando Furioso, c'è Angelica, c'è la baronessa di Carini pure.
2: Carina, sì.
1: Sì, sono storie, e quelli che li muovono, no? Sono i cantastorie, fondamentalmente, i pupari. Giusto? Io qui ho un linguista accanto.
2: Stai attenta.
1: Ogni tanto aspetta, dico la parola giusta.
2: Una particolarità sui pupi, veloce, sì. Perché mi hai detto veloce, è la differenza tra quelli catanesi e quelli palermitani. Cioè quelli palermitani si muovono le ginocchia, si muovono tutti, invece quelli catanesi sono più rigidi e più alti. Mi fermo. Mi fermo.
1: Wow. Sì, poi tu avevi detto prima, ma non ti volevo interrompere, perché poi è partita una canzone. Tu avevi detto a proposito della Valle dei Templi. Ma è è importante anche dire a chi ci ascolta e non sa e vuole sapere della Sicilia che è uno dei siti greci meglio conservati al mondo. Veramente abbiamo tantissimo.
2: Aspetta, Selinunte è il più grande.
1: Sì. Selinunte è la Valle dei Templi.
4: Allora, devo essere sincera, sono stata sia ad Atene a vedere i templi che ad Agrigento. Come sono tenute ad Agrigento, è vero, intatti, così non erano ad Atene. Ad Atene avevi soltanto dei templi.
1: Che ha comunque le cariatidi, però non ha
4: nome.
1: Poi c'è,
4: è veramente vero. Però c'è anche da dire: non so se a casa è arrivato. Noi qua stiamo facendo, come dire, un escursus sensoriale tra immagini mentre voi due parlate.
1: Ma non è più bello?
4: Sì, bellissimo. Io spero che arrivi anche a casa, perché veramente è stata una trasmissione fantastica con voi due.
1: Essendo una radio, grazie. Essendo ma anche grazie a voi.
4: Noi stiamo solo ascoltando.
2: Anzi, ne approfitto per dire anche grazie. È perché poco fa non l'ho detto, mi allego ai grazie che ci avete invitato. È stato piacevolissimo.
1: Io ho salutato i miei figli, bellissimi.
2: Sì, se cominciamo con i saluti.
1: Alessandro, che tu li hai salutati e io no.
2: Allora io saluto Daniela, perché vi saluta tutti.
0: Grazie Daniela. Allora, dai, parlavamo magari di cantanti anche siciliani, però un attimo Linda, perché adesso la parola a Giuseppe, perché lui ci ha chiesto Franco Battiato, La cura, la vuoi dedicare a qualcuno o la mandiamo subito in onda?
2: Allora, io la dedico, secondo me, la dedico a me stesso, come ha fatto lui, perché sembra una canzone che è dedicata a una donna, finora l'ho sempre dedicata a Daniela. Questa sera no, la dedico a me, la dedico a ognuno di noi. Bravo. Io la voglio, ascoltatela con quello che era la sua intenzione, cioè di dedicare a se stesso e non agli altri.
0: Grazie e buon ascolto con La cura, Franco Battiato.